Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara.